Soji questa mi torna granita, forse un'altra. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Babinos.